Ok, Jenab, da sam govore, ha, sabajat sate, vore, vore, vore, vore, sava bivalu, vore, vore, ha.